Iya, AF tadi lagi di mana kata neneng teh? AF mah lagi di turnamen voli di Cikareo.